0: molto di fire. Prima la mettiamo. Io li passo su.
1: Passate
0: un po'. La giusta. Il